0: la vecchia canzone francese contro una rossa risata irlandese, gli ombrelli che fanno zoom zoom zoom e l'universo fa boom boom boom.
1: SRF Musikwelle. Koga guatti Musik.